0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Virginia Giacomin. Un uomo è stato ucciso in una sparatoria a nord di Tel Aviv, nella regione di Sharon. Altre 6 persone sono rimaste ferite. La polizia ha catturato un sospetto e dopo una breve caccia all'uomo ha fermato anche un secondo individuo. Il terrorismo non è mai giustificato, la condanna del vice premier Tajani. Hamas parla di attentato eroico e avverte la resistenza continua. L'Ucraina denuncia un nuovo attacco russo contro un'infrastruttura sensibile nell'area di Chernobyl. Radiazioni nei limiti, ma la IEA esprime preoccupazione. Droni ucraini hanno colpito un deposito petrolifero in Crimea, causando un incendio. Zelensky a Londra incontra Starmer, Merz e Macron. Impegniamoci per il bene comune, l'esortazione di Papa Leone XIV nella messa per il Corpus Domini, celebrata a Madrid. Nella seconda giornata del suo viaggio apostolico in Spagna, oltre 1 milione di fedeli in piazza. No, una fede comoda e privata, chiusa nell'egoismo, il richiamo del pontefice. Le elezioni amministrative, affluenza del 13,55% all'ora di pranzo, un calo di quasi 2 punti rispetto al 15,52% del primo turno. Ballottaggi in corso in 12 regioni per le comunali, 6 sono capoluoghi, Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Drammatico incidente lungo la strada statale 394 del Verbano, in provincia di Varese. Morta una ragazza di 17 anni. Secondo le prime informazioni, un'auto che viaggiava in direzione Maccagno avrebbe investito un gruppo di 5 pedoni, uccidendo l'adolescente sul colpo e ferendo in modo grave altre 4 persone di età compresa tra 15 e 30 anni. Ferito, ma non in pericolo di vita, l'automobilista. Formula 1 è stato un weekend incredibile, una gara incredibile, avevamo un passo incredibile e ho avuto sensazioni incredibili. Kimi Antonelli esulta dopo il trionfo nel Gran Premio di Monaco, la 5ª vittoria di fila in questa stagione. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Urne aperte per i ballottaggi, si vota oggi sino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Sono 6 i comuni pugliesi interessati: Trani, Molfetta, San Giovanni Rotondo, San Vito dei Normanni, Casarano e Tricase. Dei 12 candidati che si sfidano, 10 sono uomini, 2 donne, entrambe nel comune foggiano di San Giovanni Rotondo. Appello dei genitori di Domenico Centrone, l'attivista di Molfetta nella Barese trattenuto in Libia dal 24 maggio con Dina Alberizzi. Chiedono che il figlio possa lasciare le carceri e rientrare in Italia. Domenico faceva parte della Global Sumud Flottiglia partita verso Gaza. In queste ore è in pressing il consolato italiano a Bengasi. Domenica di sole e spiagge gremite, seppur con qualche criticità a Bari, nella zona nord del capoluogo non sono state ancora allestite le passerelle, mentre sul lungomare a sud sono diversi i disservizi per via dei lavori in atto. In tanti però ne hanno approfittato anche per visitare i musei. Sentiamo.
3: Oggi comunque il tempo, comunque c'è un po' di vento, quindi per i bambini magari meglio un giro nelle città storiche che il mare. Per il mare c'è tempo.
4: Facciamo il bagno al mare, non veniamo a visitare una bellezza unica e rara.
5: Sostituiamo l'aria di mare con un po' di cultura, respiriamo cultura oggi.
6: È stato stupendo conoscere la storia di Bari, è stato bello vederla come è nata e come poi nel tempo si è evoluta.
7: Scoprire la storia di una città in cui vivi, anche solo per studiare, è stato proprio bello.
2: Ed è tutto.
0: Radio Norba News.
8: Che lo che stiamo a rullare, empezó el verano. Fuego.

colloquio di lavoro e tu sei l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quanto è sull'asticella? Dimmi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6. Che gentile che sei.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Virginia Giacomin. Un uomo è stato ucciso in una sparatoria a nord di Tel Aviv, nella regione di Sharon. Altre 6 persone sono rimaste ferite. La polizia ha catturato un sospetto e dopo una breve caccia all'uomo ha fermato anche un secondo individuo. Il terrorismo non è mai giustificato, la condanna del vice premier Tajani. Hamas parla di attentato eroico e avverte la resistenza continua. L'Ucraina denuncia un nuovo attacco russo contro un'infrastruttura sensibile nell'area di Chernobyl. Radiazioni nei limiti, ma l'AIEA esprime preoccupazione. Droni ucraini hanno colpito un deposito petrolifero in Crimea, causando un incendio. Zelensky a Londra incontra Starmer, Merz e Macron. Impegniamoci per il bene comune, l'esortazione di Papa Leone XIV nella messa per il Corpus Domini, celebrata a Madrid. Nella seconda giornata del suo viaggio apostolico in Spagna, oltre 1 milione di fedeli in piazza. No una fede comoda e privata, chiusa nell'egoismo, il richiamo del pontefice. Le elezioni amministrative, affluenza del 13,55% all'ora di pranzo, un calo di quasi 2 punti rispetto al 15,52% del primo turno. Ballottaggi in corso in 12 regioni per le comunali, 6 sono capoluoghi, Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Drammatico incidente lungo la strada statale 394 del Verbano, in provincia di Varese. Morta una ragazza di 17 anni. Secondo le prime informazioni, un'auto che viaggiava in direzione Maccagno avrebbe investito un gruppo di 5 pedoni, uccidendo l'adolescente sul colpo e ferendo in modo grave altre 4 persone di età compresa tra 15 e 30 anni. Ferito, ma non in pericolo di vita, l'automobilista. Formula 1 è stato un weekend incredibile, una gara incredibile, avevamo un passo incredibile e ho avuto sensazioni incredibili. Kimi Antonelli esulta dopo il trionfo nel Gran Premio di Monaco, la 5ª vittoria di fila in questa stagione. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Urne aperte per i ballottaggi, si vota oggi sino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Sono 6 comuni pugliesi interessati: Trani, Molfetta, San Giovanni Rotondo, San Vito dei Normanni, Casarano e Tricase. Dei 12 candidati che si sfidano, 10 sono uomini, 2 donne, entrambe nel comune foggiano di San Giovanni Rotondo. Appello dei genitori di Domenico Centrone, l'attivista di Molfetta nella Barese, trattenuto in Libia dal 24 maggio con Dina Alberizzi. Chiedono che il figlio possa lasciare le carceri e rientrare in Italia. Domenico faceva parte della Global Sumud flottiglia partita verso Gaza. In queste ore è in pressing il consolato italiano a Bengasi. Domenica di sole e spiagge gremite, seppur con qualche criticità a Bari, nella zona nord del capoluogo non sono state ancora allestite le passerelle, mentre sul lungomare a sud sono diversi i servizi per via dei lavori in atto. In tanti però ne hanno approfittato anche per visitare i musei. Sentiamo.
3: Oggi comunque il tempo, comunque c'è un po' di vento, quindi per i bambini magari meglio un giro nelle città storiche che il mare. Per il mare c'è tempo.
4: Facciamo il bagno al mare, non veniamo a visitare una bellezza unica e rara.
5: Sostituiamo l'aria di mare con un po' di cultura, respiriamo cultura oggi.
6: È stato stupendo conoscere la storia di Bari, è stato bello vederla come è nata e come poi nel tempo si è evoluta.
7: Scoprire la storia di una città in cui vivi, anche solo per studiare, è stato proprio bello.
2: Ed è tutto.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist!
1: Rimane non fa neuro si non sbatte in mano. Ripetizio, si fa impressione, si è fatta hit. Chi te l'ha scritto? Piglia soldo, faccia soldo, spenga soldo, piglia soldo, spenga soldo, faccia soldo, piglia soldo, spenga soldo, faccia soldo, piglia soldo, spenga soldo, faccia

opposti, ma eravamo opposti proprio come un polo. Stare insieme è l'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo, mi fa sentire in castigo. Scordi!

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

0: E no, e ridi.
1: Radio Norba.
2: Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba.

0: entriamo io, me ed altri guai.
1: Radio Norba!
2: Radio Norba, battiti! Battiti, battiti! Battiti live playlist!
1: Radio Norba!

0: mai, e vai.
1: Radio Norba.
2: Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Non ho mai scelto troppe cose nella vita da fare.

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Una buona serata da Virginia Giacomin. Un uomo è stato ucciso in una sparatoria a nord di Tel Aviv, nella regione di Sharon. Altre 6 persone sono rimaste ferite. La polizia ha catturato un sospetto e dopo una breve caccia l'uomo ha fermato anche un secondo individuo. Il terrorismo non è mai giustificato, la condanna del vice premier Tajani. Hamas parla di attentato eroico e avverte la resistenza continua. L'Ucraina denuncia un nuovo attacco russo contro un'infrastruttura sensibile nell'area di Chernobyl. Radiazioni nei limiti, ma la IEA esprime preoccupazione. Droni ucraini hanno colpito un deposito petrolifero in Crimea, causando un incendio. Zelensky a Londra incontra Starmer, Merz e Macron. Impegniamoci per il bene comune, l'esortazione di Papa Leone XIV nella messa per il Corpus Domini, celebrata a Madrid. Nella seconda giornata del suo viaggio apostolico in Spagna, oltre 1 milione di fedeli in piazza. No, una fede comoda e privata, chiusa nell'egoismo, il richiamo del pontefice. Le elezioni amministrative, affluenza del 13,55% all'ora di pranzo, un calo di quasi 2 punti rispetto al 15,52% del primo turno. Ballottaggi in corso in 12 regioni per le comunali, 6 sono capoluoghi, Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Drammatico incidente lungo la strada statale 394 del Verbano, in provincia di Varese. Morta una ragazza di 17 anni. Secondo le prime informazioni, un'auto che viaggiava in direzione Maccagno avrebbe investito un gruppo di 5 pedoni, uccidendo l'adolescente sul colpo e ferendo in modo grave altre 4 persone di età compresa tra 15 e 30 anni. Ferito, ma non in pericolo di vita, l'automobilista. Formula 1 è stato un weekend incredibile, una gara incredibile, avevamo un passo incredibile e ho avuto sensazioni incredibili. Kimi Antonelli esulta dopo il trionfo nel Gran Premio di Monaco, la quinta vittoria di fila in questa stagione. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Urne aperte per i ballottaggi, si vota oggi sino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Sono 6 comuni pugliesi interessati: Trani, Molfetta, San Giovanni Rotondo, San Vito dei Normanni, Casarano e Tricase. Dei 12 candidati che si sfidano, 10 sono uomini, 2 donne, entrambe nel comune foggiano di San Giovanni Rotondo. Appello dei genitori di Domenico Centrone, l'attivista di Molfetta nella Barese, trattenuto in Libia dal 24 maggio con Dina Alberici. Chiedono che il figlio possa lasciare le carceri e rientrare in Italia. Domenico faceva parte della Global Sumud Flottiglia partita verso Gaza. In queste ore è in pressing il consolato italiano a Bengasi. Domenica di sole e spiagge gremite, seppur con qualche criticità a Bari, nella zona nord del capoluogo non sono state ancora allestite le passerelle, mentre sul lungomare a sud sono diversi i disservizi per via dei lavori in atto. In tanti però ne hanno approfittato anche per visitare i musei. Sentiamo.
3: Oggi comunque il tempo, comunque c'è un po' di vento, quindi per i bambini magari meglio un giro nelle città storiche che il mare. Per il mare c'è tempo.
4: Facciamo il bagno al mare, non veniamo a visitare una bellezza unica e rara.
5: Sostituiamo l'aria di mare con un po' di cultura, respiriamo cultura oggi.
6: È stato stupendo conoscere la storia di Bari, è stato bello vederla come è nata e come poi nel tempo si è evoluta.
7: Scoprire la storia di una città in cui vivi, anche solo per studiare, è stato proprio bello.
2: Ed è tutto.
0: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba. Ok, 20-25. Sto sempre meglio.
1: Sono di nuovo in gara, sono di nuovo K. Siamo ritornati lunghi.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.
1: Tolti i filtri sotto gli occhiali, facciamo i ricchi, non siamo umani.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba.
0: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
2: Una buona serata da Virginia Giacomin. Un uomo è stato ucciso in una sparatoria a nord di Tel Aviv, nella regione di Sharon. Altre 6 persone sono rimaste ferite. La polizia ha catturato un sospetto e dopo una breve caccia all'uomo ha fermato anche un secondo individuo. Il terrorismo non è mai giustificato, la condanna del vice premier Tajani. Hamas parla di attentato eroico e avverte la resistenza continua. L'Ucraina denuncia un nuovo attacco russo contro un'infrastruttura sensibile nell'area di Chernobyl. Radiazioni nei limiti, ma l'AIEA esprime preoccupazione. Droni ucraini hanno colpito un deposito petrolifero in Crimea, causando un incendio. Zelensky a Londra incontra Starmer, Merz e Macron. Impegniamoci per il bene comune, l'esortazione di Papa Leone XIV nella messa per il Corpus Domini, celebrata a Madrid. Nella seconda giornata del suo viaggio apostolico in Spagna, oltre 1 milione di fedeli in piazza. No una fede comoda e privata, chiusa nell'egoismo, il richiamo del pontefice. Le elezioni amministrative, affluenza del 13,55% all'ora di pranzo, un calo di quasi 2 punti rispetto al 15,52% del primo turno. Ballottaggi in corso in 12 regioni per le comunali, 6 sono capoluoghi, Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Drammatico incidente lungo la strada statale 394 del Verbano, in provincia di Varese. Morta una ragazza di 17 anni. Secondo le prime informazioni, un'auto che viaggiava in direzione Maccagno avrebbe investito un gruppo di 5 pedoni, uccidendo l'adolescente sul colpo e ferendo in modo grave altre 4 persone di età compresa tra 15 e 30 anni. Ferito, ma non in pericolo di vita, l'automobilista. Formula 1 è stato un weekend incredibile, una gara incredibile, avevamo un passo incredibile e ho avuto sensazioni incredibili. Kimi Antonelli esulta dopo il trionfo nel Gran Premio di Monaco, la 5ª vittoria di fila in questa stagione. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
3: Ben ritrovati dalla redazione. Urne aperte per i ballottaggi, si vota oggi sino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Sono 6 comuni pugliesi interessati: Trani, Molfetta, San Giovanni Rotondo, San Vito dei Normanni, Casarano e Tricase. Dei 12 candidati che si sfidano, 10 sono uomini, 2 donne, entrambe nel comune foggiano di San Giovanni Rotondo. Appello dei genitori di Domenico Centrone, l'attivista di Molfetta nella Barese, trattenuto in Libia dal 24 maggio con Dina Alberi. Chiedono che il figlio possa lasciare le carceri e rientrare in Italia. Domenico faceva parte della Global Sumud flottiglia partita verso Gaza. In queste ore è in pressing il consolato italiano a Bengasi. Domenica di sole e spiagge gremite, seppur con qualche criticità a Bari, nella zona nord del capoluogo non sono state ancora allestite le passerelle, mentre sul lungomare a sud sono diversi i disservizi per via dei lavori in atto. In tanti però ne hanno approfittato anche per visitare i musei. Sentiamo.
4: Oggi comunque il tempo, comunque c'è un po' di vento, quindi per i bambini magari meglio un giro nelle città storiche che il mare. Per il mare c'è tempo.
5: Facciamo il bagno al mare, non veniamo a visitare una bellezza unica e rara.
6: Sostituiamo l'aria di mare con un po' di cultura, respiriamo cultura oggi.
7: È stato stupendo conoscere la storia di Bari, è stato bello vederla come è nata e come poi nel tempo si è evoluta.
8: Scoprire la storia di una città in cui vivi, anche solo per studiare, è stato proprio bello.
3: Ed è tutto.
0: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: No, bro, stasera non posso.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambia mie abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Avevamo parlato due

0: Radio Norba. Breaking news con TGCom 24.
1: Una buona serata da Virginia Giacomin. Un uomo è stato ucciso in una sparatoria a nord di Tel Aviv, nella regione di Sharon. Altre 6 persone sono rimaste ferite. La polizia ha catturato un sospetto e dopo una breve caccia l'uomo ha fermato anche un secondo individuo. Il terrorismo non è mai giustificato, la condanna del vice premier Tajani. Hamas parla di attentato eroico e avverte la resistenza continua. L'Ucraina denuncia un nuovo attacco russo contro un'infrastruttura sensibile nell'area di Chernobyl. Radiazioni nei limiti, ma la IEA esprime preoccupazione. Droni ucraini hanno colpito un deposito petrolifero in Crimea, causando un incendio. Zelensky a Londra incontra Starmer, Merz e Macron. Impegniamoci per il bene comune, l'esortazione di Papa Leone XIV nella messa per il Corpus Domini, celebrata a Madrid. Nella seconda giornata del suo viaggio apostolico in Spagna, oltre 1 milione di fedeli in piazza. No una fede comoda e privata, chiusa nell'egoismo, il richiamo del pontefice. Le elezioni amministrative, affluenza del 13,55% all'ora di pranzo, un calo di quasi 2 punti rispetto al 15,52% del primo turno. Ballottaggi in corso in 12 regioni per le comunali, 6 sono capoluoghi, Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Drammatico incidente lungo la strada statale 394 del Verbano, in provincia di Varese. Morta una ragazza di 17 anni. Secondo le prime informazioni, un'auto che viaggiava in direzione Maccagno avrebbe investito un gruppo di 5 pedoni, uccidendo l'adolescente sul colpo e ferendo in modo grave altre 4 persone di età compresa tra 15 e 30 anni. Ferito, ma non in pericolo di vita, l'automobilista. Formula 1 è stato un weekend incredibile, una gara incredibile, avevamo un passo incredibile e ho avuto sensazioni incredibili. Kimi Antonelli esulta dopo il trionfo nel Gran Premio di Monaco, la 5ª vittoria di fila in questa stagione. Queste le breaking news di TGCom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Urne aperte per i ballottaggi, si vota oggi sino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Sono 6 comuni pugliesi interessati: Trani, Molfetta, San Giovanni Rotondo, San Vito dei Normanni, Casarano e Tricase. Dei 12 candidati che si sfidano, 10 sono uomini, 2 donne, entrambe nel comune foggiano di San Giovanni Rotondo. Appello dei genitori di Domenico Centrone, l'attivista di Molfetta nella Barese, trattenuto in Libia dal 24 maggio con Dina Alberici. Chiedono che il figlio possa lasciare le carceri e rientrare in Italia. Domenico faceva parte della Global Sumud Flottiglia partita verso Gaza. In queste ore è in pressing il consolato italiano a Bengasi. Domenica di sole e spiagge gremite, seppur con qualche criticità a Bari, nella zona nord del capoluogo non sono state ancora allestite le passerelle, mentre sul lungomare a sud sono diversi i disservizi per via dei lavori in atto. In tanti però ne hanno approfittato anche per visitare i musei. Sentiamo.
3: Oggi comunque il tempo, comunque c'è un po' di vento, quindi per i bambini magari meglio un giro nelle città storiche che il mare. Per il mare c'è tempo.
4: Facciamo il bagno al mare, non veniamo a visitare una bellezza unica e rara.
5: Sostituiamo l'aria di mare con un po' di cultura, respiriamo cultura oggi.
6: È stato stupendo conoscere la storia di Bari, è stato bello vederla come è nata e come poi nel tempo si è evoluta.
7: Scoprire la storia di una città in cui vivi, anche solo per studiare, è stato proprio bello.
2: Ed è tutto.
0: Radio Norba News.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti!

scontri grevi dopo il derby giallo rossi sugli schermi, scollatura rosa, shocking che ti mette sull'attenti, il tuo amico finto friendly mette solo finte vendi, Alessietto che fino a ci ha preso a carci dietro al bello, cerco l'amore in una troia, Marco l'accento di Roma, tu prendi

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba.
0: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
2: Buongiorno da Gerry Romano. Sisma di 7.8 gradi Richter nelle Filippine. Edifici crollati, allarme tsunami. Appello a lasciare le isole. Le scosse iniziate alla mezzanotte italiana nella zona sud dell'arcipelago. Ipocentro a 35 chilometri al largo della costa occidentale di Mindanao. Bilancio provvisorio 5 morti e 4 feriti. Israele bombarda Beirut. Teheran attacca Israele che reagisce. Raid di Tel Aviv su obiettivi militari iraniani. Allerta in Arabia Saudita, missili dallo Yemen verso lo Stato ebraico. Trump invita a trattare e frena così Netanyahu, dovrà accettare l'intesa. Sale il prezzo del petrolio. Si riaccende il risico bancario, sfida su MPS per il superpolo. Da BPM proposta di fusione, l'operazione dovrebbe passare attraverso il vaglio del governo sul Golden Power. Intesa rilancia con Unipol e Biper, garantirebbe la presa italiana su un polo importante come Montepaschi. Nel Varesino auto sbanda sulla statale 234, falciato un gruppo di ragazzi a piedi, perde la vita una 17enne, 4 persone gravi, è avvenuto ieri pomeriggio nel comune di Maccagno, Compino e Veddasca, ferito lievemente il conducente, guidava a forte velocità. Alle 23 l'affluenza nei ballottaggi delle comunali in 42 centri ferma al 39,7%, al primo turno era stata del 46,5%, si vota fino alle 15, gli aventi diritto 1 milione, 6 i capoluoghi coinvolti, Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata, Trani, comunali in Sardegna, al voto il 46,4%. Formula 1, Antonelli trionfa a Monte Carlo, la sua Mercedes vince il 5° Grand Prix di fila, MotoGP in Ungheria, prima la Ducati di Marc Marquez, calcio Grecia-Italia 0-1, gli azzurrini vincono Euro Under 17, superato il Belgio dopo i rigori, tennis a Parigi primo slam per Zverev, Cobolli si arrende al 5° set. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
3: Ben ritrovati dalla redazione. Urne aperte per i ballottaggi, si vota oggi sino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Sono 6 i comuni pugliesi interessati: Trani, Molfetta, San Giovanni Rotondo, San Vito dei Normanni, Casarano e Tricase. Dei 12 candidati che si sfidano, 10 sono uomini, 2 donne, entrambe nel comune foggiano di San Giovanni Rotondo. Appello dei genitori di Domenico Centrone, l'attivista di Molfetta nella Barese, trattenuto in Libia dal 24 maggio con Dina Alberi. Chiedono che il figlio possa lasciare le carceri e rientrare in Italia. Domenico faceva parte della Global Sumud flottiglia partita verso Gaza. In queste ore è in pressing il consolato italiano a Bengasi. Domenica di sole e spiagge gremite, seppur con qualche criticità a Bari, nella zona nord del capoluogo non sono state ancora allestite le passerelle, mentre sul lungomare a sud sono diversi i disservizi per via dei lavori in atto. In tanti però ne hanno approfittato anche per visitare i musei. Sentiamo.
4: Oggi comunque il tempo, comunque c'è un po' di vento, quindi per i bambini magari meglio un giro nelle città storiche che il mare. Per il mare c'è tempo.
5: Facciamo il bagno al mare, non veniamo a visitare una bellezza unica e rara.
6: Sostituiamo l'aria di mare con un po' di cultura, respiriamo cultura oggi.
7: È stato stupendo conoscere la storia di Bari, è stato bello vederla come è nata e come poi nel tempo si è evoluta.
8: Scoprire la storia di una città in cui vivi, anche solo per studiare, è stato proprio bello.
3: Ed è tutto.
0: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto,

0: passata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi...

0: detto a lei, di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei, non credo che esista lei, ma uno che ho detto a lei, di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei, non credo che sia un problema.
1: No,
0: non credo sarà un problema.
1: Oh no,
0: non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema. Non credo che esista.
2: Radio Norba.
3: Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba

0: Oddio che fa.
1: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
2: Buongiorno da Gerry Romano. Sisma di 7.8 gradi Richter nelle Filippine. Edifici crollati, allarme tsunami. Appello a lasciare le isole. Le scosse iniziate alla mezzanotte italiana nella zona sud dell'arcipelago. Ipocentro a 35 km al largo della costa occidentale di Mindanao. Bilancio provvisorio 5 morti e 4 feriti. Israele bombarda Beirut. Teheran attacca Israele che reagisce. Raid di Tel Aviv su obiettivi militari iraniani. Allerta in Arabia Saudita, missili dallo Yemen verso lo Stato ebraico. Trump invita a trattare e frena così Netanyahu, dovrà accettare l'intesa. Sale il prezzo del petrolio. Si riaccende il risico bancario, sfida su MPS per il superpolo. Da BPM proposta di fusione, l'operazione dovrebbe passare attraverso il vaglio del governo sul Golden Power. Intesa rilancia con Unipol e Biper, garantirebbe la presa italiana su un polo importante come Montepaschi. Nel Varesino auto sbanda sulla statale 234, falciato un gruppo di ragazzi a piedi, perde la vita una 17enne, 4 persone gravi, è avvenuto ieri pomeriggio nel comune di Maccagno, Compino e Veddasca, ferito lievemente il conducente, guidava a forte velocità. Alle 23 l'affluenza nei ballottaggi delle comunali in 42 centri ferma al 39,7%, al primo turno era stata del 46,5%, si vota fino alle 15, gli aventi diritto 1 milione, 6 i capoluoghi coinvolti, Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata, Trani, comunali in Sardegna, al voto il 46,4%. Formula 1, Antonelli trionfa a Monte Carlo, la sua Mercedes vince il 5° Grand Prix di fila, MotoGP in Ungheria, prima la Ducati di Marc Marquez, calcio, Grecia-Italia 0-1, gli azzurrini vincono Euro Under 17, superato il Belgio dopo i rigori, tennis, a Parigi primo slam per Zverev, Cobolli si arrende al 5° set. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
3: Ben trovati dalla redazione. I ballottaggi continua a essere in calo di quasi 12 punti percentuali. L'affluenza al voto nell'unico comune capoluogo in Puglia chiamato al ballottaggio per l'elezione del sindaco, parliamo di Trani, alla chiusura dei seggi risulta essere andato a votare ieri sera alle 23 il 37,5% degli aventi diritto, al primo turno la stessa percentuale era quasi il 50%, in calo anche le percentuali negli altri 5 comuni al voto nella regione: Molfetta, San Giovanni Rotondo, San Vito dei Normanni, Casarano e Tricase. E appello dei genitori di Domenico Centrone, l'attivista di Molfetta nel Barese, trattenuto in Libia dal 24 maggio con Dina Alberizia, foggiana, residente in Piemonte. Chiedono che il figlio possa lasciare le carceri, rientrare in Italia. Siamo sconvolti dal fatto che nostro figlio sia partito per una missione umanitaria, ora sia incarcerato, hanno dichiarato i genitori. Domenico faceva parte della Global Sumud Flotilla, partita verso Gaza per una carovana umanitaria. In queste ore in pressing il consolato italiano a Bengasi, ma anche Giuseppe Alberizzi ha sentito sua sorella in questi giorni, ha detto che sta relativamente bene nonostante lo sciopero della fame che è stato interrotto. È probabile che domani ci sia una nuova udienza davanti al giudice libico. E allarme bomba sul lungomare di Bari, evacuato per precauzione ieri il tratto di costa tra Ponte Garibaldi e Baia San Giorgio. L'ordigno bellico, probabilmente risalente alla Seconda Guerra Mondiale, è stato recuperato dagli artificieri e messo in sicurezza. La circolazione è ripresa nelle prime ore del pomeriggio con diversi disagi agli automobilisti. Ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: Battiti Live Playlist. Radio Norba.
1: Sognavo per noi una vita come tante.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Israele bombarda Beirut, Teheran attacca Israele che reagisce, raid di Tel Aviv su obiettivi militari iraniani, allerta in Arabia Saudita, missili dallo Yemen verso lo Stato ebraico, Trump invita a trattare e frena così Netanyahu, dovrà accettare l'intesa, sale il prezzo del petrolio, terremoto di 7.8 gradi Richter nelle Filippine, edifici crollati, allarme tsunami, appello a lasciare le isole. Le scosse iniziate alla mezzanotte italiana nella zona sud dell'arcipelago. Ipocentro a 35 chilometri al largo della costa occidentale di Mindanao. Bilancio provvisorio. 8 morti e 200 feriti. Alle 23 l'affluenza nei ballottaggi delle comunali in 42 centri si è fermata al 39,7%. Al primo turno fu del 46,5%. Si vota fino alle 15. 1 milione gli aventi diritto. 6 i capoluoghi coinvolti. Trani, Macerata, Lecco, Chieti, Arezzo, Agrigento, comunali in Sardegna, al voto il 46,4%. Nel Varesino auto sbanda sulla statale 234, falcia un gruppo di ragazzi a piedi, perde la vita una 17enne, 4 persone gravi, è avvenuto ieri pomeriggio nel comune di Maccagno, Compino e Veddasca, ferito lievemente il conducente, guidava a forte velocità. Sfida su MPS nel risico bancario. Da BPM proposta di fusione. L'operazione dovrebbe passare attraverso il vaglio del governo sul Golden Power. Intesa rilancia con Unipol e Biper. Opas da 30 miliardi e 600 milioni per la presa italiana su un polo importante come Monte Paschi. Formula 1, trionfo di Antonelli a Monte Carlo. Per la sua Mercedes, quinto Grand Prix di fila vinto. MotoGP in Ungheria, prima la Ducati di Marc Marquez. Tennis a Parigi, primo slam per Zverev, Cobolli battuto al quinto set, calcio Grecia-Italia 0-1, gli azzurrini vincono Euro Under 17, superato il Belgio ai calci di rigore. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Prevista per oggi l'apertura del nuovo ospedale Monopoli Fasano nel sud-est barese. Il piano operativo dell'ASL prevede il trasferimento in una settimana dei pazienti dall'ospedale San Giacomo di Monopoli. Per accelerare i tempi saranno sospesi tutti i cantieri lungo la statale 16 attorno all'ospedale, che garantirà assistenza a un'utenza di 264.000 residenti. Continua a essere in calo di quasi 12 punti percentuali l'affluenza al voto a Trani, l'unico comune capoluogo in Puglia chiamato al ballottaggio per l'elezione del sindaco. La chiusura dei seggi ieri alle 23 è andato a votare il 37,5% degli aventi diritti, al primo turno era al 49%. Sempre in calo le percentuali anche negli altri 5 comuni pugliesi al voto: Molfetta al 36%, San Giovanni Rotondo al 36,1%, San Vito dei Normanni il 40,1%, Casarano al 39,6%, infine Tricasa al 43,6%. Il calcio: si apre una settimana fondamentale per Lecce e Bari. Nelle prossime ore il presidente giallorosso Saverio Sticchi Damiani dovrebbe svelare il nome del nuovo direttore sportivo. Il favorito resta sempre Sean Sogliano. A Bari invece il 10 giugno si capirà quali siano le chance di ripescaggio in BIM ai danni della Juve Stabia. Se non ci sarà l'aumento di capitale, il tribunale valuterà le proposte d'acquisto, ma ci saranno tempi strettissimi per l'iscrizione. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

scritto parole d'amore, le parole più nere. In entrambe mentivo, ma suonavano vere. Questa storia è una serie, col finale a puntate, gli altri stanno a vedere.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba.
2: Sì, tu, camacire in un darien. T'avvicina da lontana, ma non caccia, poi ritorna in un mastrigno.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio
1: Norba. Mi chiedo se sei sveglia

0: Live Playlist.
1: Radio Norba. Radio Norba. Breaking News con TGcom 24.
2: Buongiorno da Gerry Romano. Israele bombarda Beirut. Teheran attacca Israele che reagisce. Raid di Tel Aviv su obiettivi militari iraniani. Allerta in Arabia Saudita. Missili dallo Yemen verso lo Stato ebraico. Trump invita a trattare e frena così Netanyahu. Dovrà accettare l'intesa. Sale il prezzo del petrolio. Terremoto di magnitudo 7,8 nelle Filippine. Edifici crollati. Allarme tsunami. Appello a lasciare le isole. Le scosse iniziate alla mezzanotte italiana nella zona sud dell'arcipelago. Ipocentro a 35 km a largo della costa occidentale di Mindanao. Bilancio provvisorio, 12 morti e 200 feriti. Sfida su MPS nel risico bancario. Da BPM proposta di fusione. L'operazione dovrebbe passare attraverso il vaglio del governo sul Golden Power. Intesa rilancia con Unipol e BPER. Opas da 30 miliardi e 600 milioni per la presa italiana di un polo importante come Montepaschi. Alle 23 l'affluenza nei ballottaggi delle comunali in 42 centri si è fermata al 39,7%. Al primo turno fu del 46,5%. Si vota fino alle 15. 1 milione gli aventi diritto, 6 i capoluoghi coinvolti. Vasta operazione antimafia a Catania, in azione 200 agenti supportati da un elicottero. Nel mirino il clan Mazzei, numerosi gli arresti in esecuzione. Formula 1, trionfo di Antonelli a Monte Carlo, per la sua Mercedes quinto gran premio di fila vinto. Tennis a Parigi, primo slam per Zverev, Cobolli battuto al quinto set. Calcio, Grecia-Italia 0-1, gli azzurrini vincono Euro Under 17, superato il Belgio ai calci di rigore. Questa le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
3: Bentrovati dalla redazione prevista per oggi. L'apertura del nuovo ospedale Monopoli Fasano nel sud-est barese. Il piano operativo dell'ASL prevede il trasferimento in una settimana dei pazienti dall'ospedale San Giacomo di Monopoli. Per accelerare i tempi saranno sospesi tutti i cantieri lungo la statale 16 attorno all'ospedale, che garantirà assistenza a un'utenza di 264.000 residenti. Continua a essere in calo di quasi 12 punti percentuali l'affluenza al voto a Trani, l'unico comune capoluogo in Puglia chiamato al ballottaggio per l'elezione del sindaco. La chiusura dei seggi ieri alle 23 è andato a votare il 37,5% degli aventi diritti, al primo turno era al 49%. Sempre in calo le percentuali anche negli altri 5 comuni pugliesi al voto: Molfetta al 36%, San Giovanni Rotondo al 36,1%, San Vito dei Normanni il 40,1%, Casarano al 39,6%, infine Tricase al 43,6%. Il calcio. Si apre una settimana fondamentale per Lecce e Bari. Nelle prossime ore il presidente giallorosso Saverio Sticchi Damiani dovrebbe svelare il nome del nuovo direttore sportivo. Il favorito resta sempre Sean Sogliano. A Bari invece il 10 giugno si capirà quali siano le chance di ripescaggio in BIM ai danni della Juve Stabia. Se non ci sarà l'aumento di capitale, il tribunale valuterà le proposte d'acquisto, ma ci saranno tempi strettissimi per l'iscrizione. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: Radio Norba Battiti. Battiti Live Playlist.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma. Ultimamente fumo ed esco, veramente poco.

0: ride la nostra età.
1: Radio Norba, nel cuore della musica, sempre nel cuore della musica. Radio Norba, va.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, BAT.

Vuole due come noi, ma smetti di piangere per due come noi. Salutami i tuoi e sai, se ti guardassi con i miei di occhi.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. Nuova ondata di missili iraniani su Israele dopo gli scambi di attacchi reciproci nella notte. Teheran colpisce basi militari dopo i raid di Tel Aviv su Beirut. Anche gli Houthi dello Yemen attaccano il Mar Rosso, interdetto alle navi dello Stato ebraico. Trump striglia Netanyahu, ora trattiamo, poi dovrà accettare l'intesa. Nelle Filippine sale a 15 morti, almeno 129 feriti il bilancio del terremoto di magnitudo 7.8 registrato nella notte italiana. Edifici crollati, allarme tsunami nel Pacifico, ipocentro a 35 km dalla costa di Mindanao, alcune scosse di assestamento superano magnitudo 6. Si riaccende il risico bancario, BPM propone la fusione con Monte Paschi, Intesa risponde con un OPAS da 30,6 miliardi, a Unipol andrebbero 635 filiali di MPS da fondere con BPER, Piazza Affari apre a meno 1%, Intesa cede quasi il 2%, MPS più 8,8%, Mediobanca più 8%. Maxi operazione di polizia a Catania, 12 interrogatori preventivi e 20 arresti con l'accusa di associazione mafiosa, traffico di stupefacenti, porto illegale di armi e tentato omicidio. Nel mirino dell'indagine, partita nel 2023, il clan Mazzei, detto dei Carugnosi, affiliato a Cosa Nostra. A Genova 6 custodie cautelari in carcere, 4 obblighi di dimora per 10 tunisini accusati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Avrebbero gestito un traffico di migranti sulla rotta tra il Nord Africa e Pantelleria, contestati anche il trasferimento estero di denaro con metodi non tracciabili. Formula 1, trionfo di Antonelli a Monte Carlo, è il più giovane di sempre a vincere nel Principato. Tennis, a Parigi Zverev conquista il suo primo slam, Cobolli da oggi numero 10 nel ranking ATP. Calcio, Grecia-Italia 0-1, gli azzurrini under 17 vincono gli europei ai rigori contro il Belgio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Sfruttamento del lavoro a Francavilla Fontana nel Brindisino. I carabinieri hanno arrestato il rappresentante legale di una cooperativa operante tra Brindisi e Taranto. Costringeva i braccianti a lavorare 10 ore al giorno con una retribuzione dimezzata rispetto a quella prevista per legge, cui decurtava anche le spese di vitto e alloggio in un rudere fatiscente. La denuncia è scattata da un bracciante a marzo scorso, altri due quelli sfruttati, uno senza permesso di soggiorno. Ospedale Monopoli Fasano inizia le attività di apertura della struttura che dureranno una settimana. Vengono attivate anche le corse giornaliere aggiuntive dei bus di trasporto pubblico locale, 18 in tutto. Per accelerare i tempi di trasferimento sono sospesi i cantieri sulla statale 16 e attorno all'ospedale. La struttura garantirà assistenza a regime a 264.000 cittadini. Elezioni nei 6 comuni pugliesi al ballottaggio per eleggere il sindaco. Continua a essere in calo l'affluenza, tra unico capoluogo di provincia pugliese scende di quasi 12 punti, si vota fino alle 15, poi iniziano le operazioni di spoglio, 182.000 i pugliesi chiamati a scegliere il primo cittadino. Domenica di sole e spiagge gremite, seppur con qualche criticità, a Bari nella zona nord non sono state allestite le passerelle per i disabili, mentre sul lungomare a sud sono diversi i servizi per via dei lavori in corso. In tanti hanno quindi approfittato per visitare i musei. Sentiamo.
3: Oggi comunque il tempo, comunque c'è un po' di vento, quindi per i bambini magari meglio un giro nelle città storiche che il mare. Per il mare c'è tempo.
4: Facciamo il bagno al mare, no? Veniamo a visitare una bellezza unica e rara.
5: Sostituiamo l'aria di mare con un po' di cultura, respiriamo cultura oggi.
6: È stato stupendo conoscere la storia di Bari, è stato bello vederla come è nata e come poi nel tempo si è evoluta.
7: Scoprire la storia di una città in cui vivi, anche solo per studiare, è stato proprio bello.
2: Ed è tutto con le notizie.
0: Radio Norba News.

soldi pensandoti. Vorrei solo che fossi qui. Ti ho vista con lui, sembravi incazzata. Soltanto io posso farti arrabbiare. Ti porto con me, macchina blindata. Così nessuno ora ti può toccare. Io faccio la guerra per te, salto la partita.

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. Evaporata la tregua in Medio Oriente, in corso da stanotte scambi di ordigni tra Iran e Israele. Da ore Khamenei ha interrotto qualunque comunicazione. Tel Aviv colpisce la difesa aerea iraniana. Missili degli Ayatollah sullo Stato ebraico, sparano anche gli Houthi, che poi annunciano Mar Rosso interdetto alle navi di Tel Aviv. Caccia della NATO abbattono un drone nello spazio aereo della Lettonia. Stando alle ricostruzioni, avrebbe sconfinato a seguito di un'azione di guerra elettromagnetica russa, potrebbe essere ucraino. Allarme anche in Moldova, un velivolo senza pilota è esploso in un campo nell'est del paese. Il risico bancario si riaccende con due offerte contrapposte per Monte Paschi. Alla proposta di fusione di BPM risponde Intesa con un OPAS da 30,6 miliardi. Piazza Affari attorno al pareggio, MPS e Mediobanca corrono oltre il più 10%, San Paolo affonda a meno 4. Sparatoria nella notte a Livorno, morto un 31enne originario della Turchia. Era stato portato in ospedale con ferite d'arma da fuoco alla testa dopo essere stato trovato in un parcheggio. In corso la caccia all'assassino. Caporalato in piazza Duomo a Milano, indagata la legale rappresentante di un bar. Avrebbe sfruttato tre stranieri, vietando loro anche le ferie. I fatti risalgono al 2016-2019, la chiusura delle indagini al 2022, ma è stata notificata solo adesso. La donna sarebbe cugina di un noto killer di mafia. Formula 1, Kimi Antonelli trionfa a Monte Carlo a soli 19 anni. Il team principal di Mercedes, Wolf, deciso a tenerselo stretto. Non fate troppo casino per lui in Italia, dice. Tennis, nonostante la sconfitta ieri nella finale del Roland Garros, da oggi Cobolli è decimo nel ranking ATP. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Sfruttamento del lavoro a Francavilla Fontana nel Brindisino. I carabinieri hanno arrestato il titolare di una cooperativa che opera tra Brindisi e Taranto. Costringeva i braccianti a lavorare 10 ore al giorno, una retribuzione dimezzata rispetto a quella prevista per legge, e cui decurtava anche le spese di vitto e alloggio in un rudere fatiscente. La denuncia è scattata da un bracciante a marzo scorso. Ospedale Monopoli Fasano, iniziano le attività di apertura della struttura che dureranno per una settimana. Vengono attivate anche le corse giornaliere aggiuntive dei bus di trasporto pubblico locale, 18 in tutto, per accelerare i tempi di trasferimento. Sono sospesi i cantieri sulla statale 16 attorno all'ospedale. La struttura garantirà assistenza sanitaria a 264.000 cittadini. Greggi in cammino alla ricerca di temperature più miti e pascoli ricchi d'acqua, al via alla tradizionale transumanza del Gargano in provincia di Foggia. Lo fa sapere Coldiretti Puglia, evidenzia che il valore di una tradizione riconosciuta dall'UNESCO come patrimonio culturale immateriale dell'umanità ancora oggi, capace di coniugare sostenibilità, benessere animale e tutela del territorio. Storia a lieto fine per la festa della Bruna a Matera. Una settimana fa gli organizzatori avevano annunciato che le luminarie non sarebbero state installate completamente per il no di un residente. Oggi comunicano invece che saranno regolarmente montate grazie al ripensamento del cittadino proprietario dell'immobile. Ed è tutto a più tardi con informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
3: Che lo que estamos a rular y empezó el verano. ¡Fuego!

Sono ritornato a quel bar come fosse ieri, ma era un anno fa. Avevi creato una fila infinita dietro di te. Dal bancone andava in scena il tuo disordine.

nascosti, ma eravamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. Evaporata la tregua in Medio Oriente, in corso da stanotte scambi di ordigni tra Iran e Israele. Da ore Khamenei ha interrotto qualunque comunicazione. Tel Aviv colpisce la difesa aerea iraniana. Missili degli Ayatollah sullo Stato ebraico, sparano anche gli Houthi, che poi annunciano Mar Rosso interdetto alle navi di Tel Aviv. Caccia della NATO abbattono un drone nello spazio aereo della Lettonia. Stando alle ricostruzioni, avrebbe sconfinato a seguito di un'azione di guerra elettromagnetica russa, potrebbe essere ucraino. Allarme anche in Moldova, un velivolo senza pilota è esploso in un campo nell'est del paese. Il risico bancario si riaccende con due offerte contrapposte per Monte Paschi. Alla proposta di fusione di BPM risponde Intesa con un OPAS da 30,6 miliardi. Piazza Affari attorno al pareggio, MPS e Mediobanca corrono oltre il più 10%, San Paolo affonda a meno 4%. Sparatoria nella notte a Livorno, morto un 31enne originario della Turchia. Era stato portato in ospedale con ferite d'arma da fuoco alla testa dopo essere stato trovato in un parcheggio. In corso la caccia all'assassino. Caporalato in piazza Duomo a Milano, indagata la legale rappresentante di un bar. Avrebbe sfruttato tre stranieri vietando loro anche le ferie. I fatti risalgono al 2016-2019, la chiusura delle indagini al 2022, ma è stata notificata solo adesso. La donna sarebbe cugina di un noto killer di mafia. Formula 1, Kimi Antonelli trionfa a Monte Carlo a soli 19 anni, il team principal di Mercedes Wolf deciso a tenerselo stretto, non fate troppo casino per lui in Italia, dice. Tennis, nonostante la sconfitta ieri nella finale del Roland Garros, da oggi Cobolli è decimo nel ranking ATP. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Sfruttamento del lavoro a Francavilla Fontana nel Brindisino. I carabinieri hanno arrestato il titolare di una cooperativa che opera tra Brindisi e Taranto. Costringeva i braccianti a lavorare 10 ore al giorno, una retribuzione dimezzata rispetto a quella prevista per legge, e cui decurtava anche le spese di vitto e alloggio in un rudere fatiscente. La denuncia è scattata da un bracciante a marzo scorso. Ospedale Monopoli Fasano, iniziano le attività di apertura della struttura che dureranno per una settimana. Vengono attivate anche le corse giornaliere aggiuntive dei bus di trasporto pubblico locale, 18 in tutto, per accelerare i tempi di trasferimento. Sono sospesi i cantieri sulla statale 16 attorno all'ospedale. La struttura garantirà assistenza sanitaria a 264.000 cittadini. Greggi in cammino alla ricerca di temperature più miti e pascoli ricchi d'acqua, al via alla tradizionale transumanza del Gargano in provincia di Foggia, lo fa sapere Coldiretti Puglia. Evidenzia che il valore di una tradizione riconosciuta dall'UNESCO come patrimonio culturale immateriale dell'umanità ancora oggi, capace di coniugare sostenibilità, benessere animale e tutela del territorio. Storia a lieto fine per la festa della Bruna a Matera. Una settimana fa gli organizzatori avevano annunciato che le luminarie non sarebbero state installate completamente per il no di un residente. Oggi comunicano invece che saranno regolarmente montate grazie al ripensamento del cittadino proprietario dell'immobile. Ed è tutto, a più tardi, con informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella? Dimmi dai arrivati in pagella. Almeno c'ho la media del 6. Che gentile che sei.

0: dica Shoji, ma tu mi raccomando, dai del lei a chi non conosci e cerca l'oro alla fine di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.

0: Ibame tubate. Radio Norba.
1: Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. Evaporata la tregua in Medio Oriente, in corso da stanotte scambi di ordigni tra Iran e Israele. Da ore Khamenei ha interrotto qualunque comunicazione. Tel Aviv colpisce la difesa aerea iraniana. Missili degli Ayatollah sullo Stato ebraico, sparano anche gli Houthi, che poi annunciano Mar Rosso interdetto alle navi di Tel Aviv. Caccia della NATO abbattono un drone nello spazio aereo della Lettonia. Stando alle ricostruzioni, avrebbe sconfinato a seguito di un'azione di guerra elettromagnetica russa, potrebbe essere ucraino. Allarme anche in Moldova, un velivolo senza pilota è esploso in un campo nell'est del paese. Il risico bancario si riaccende con due offerte contrapposte per Monte Paschi. Alla proposta di fusione di BPM risponde Intesa con un OPAS da 30,6 miliardi. Piazza Affari attorno al pareggio, MPS e Mediobanca corrono oltre il più 10%, San Paolo affonda a meno 4%. Sparatoria nella notte a Livorno, morto un 31enne originario della Turchia. Era stato portato in ospedale con ferite d'arma da fuoco alla testa dopo essere stato trovato in un parcheggio. In corso la caccia all'assassino. Caporalato in piazza Duomo a Milano, indagata la legale rappresentante di un bar. Avrebbe sfruttato tre stranieri, vietando loro anche le ferie. I fatti risalgono al 2016-2019, la chiusura delle indagini al 2022, ma è stata notificata solo adesso. La donna sarebbe cugina di un noto killer di mafia. Formula 1, Kimi Antonelli trionfa a Monte Carlo a soli 19 anni. Il team principal di Mercedes, Wolf, deciso a tenerselo stretto. Non fate troppo casino per lui in Italia, dice. Tennis, nonostante la sconfitta ieri nella finale del Roland Garros, da oggi Cobolli è decimo nel ranking ATP. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Sfruttamento del lavoro a Francavilla Fontana nel Brindisino. I carabinieri hanno arrestato il titolare di una cooperativa che opera tra Brindisi e Taranto. Costringeva i braccianti a lavorare 10 ore al giorno, una retribuzione dimezzata rispetto a quella prevista per legge, e cui decurtava anche le spese di vitto e alloggio in un rudere fatiscente. La denuncia è scattata da un bracciante a marzo scorso. Ospedale Monopoli Fasano, iniziano le attività di apertura della struttura che dureranno per una settimana. Vengono attivate anche le corse giornaliere aggiuntive dei bus di trasporto pubblico locale, 18 in tutto. Per accelerare i tempi di trasferimento sono sospesi i cantieri sulla statale 16 attorno all'ospedale. La struttura garantirà assistenza sanitaria a 264.000 cittadini. Greggi in cammino alla ricerca di temperature più miti e pascoli ricchi d'acqua, al via alla tradizionale transumanza del Gargano in provincia di Foggia. Lo fa sapere Coldiretti Puglia, evidenzia che il valore di una tradizione riconosciuta dall'UNESCO come patrimonio culturale immateriale dell'umanità ancora oggi, capace di coniugare sostenibilità, benessere animale e tutela del territorio. Storia a lieto fine per la festa della Bruna a Matera. Una settimana fa gli organizzatori avevano annunciato che le luminarie non sarebbero state installate completamente per il no di un residente. Oggi comunicano invece che saranno regolarmente montate grazie al ripensamento del cittadino proprietario dell'immobile. Ed è tutto a più tardi con informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa!
1: Allora, stavo pensando...

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. Evaporata la tregua in Medio Oriente, in corso da stanotte scambi di ordigni tra Iran e Israele. Da ore Khamenei ha interrotto qualunque comunicazione. Tel Aviv colpisce la difesa aerea iraniana. Missili degli Ayatollah sullo Stato ebraico, sparano anche gli Houthi, che poi annunciano Mar Rosso interdetto alle navi di Tel Aviv. Caccia della NATO abbattono un drone nello spazio aereo della Lettonia. Stando alle ricostruzioni, avrebbe sconfinato a seguito di un'azione di guerra elettromagnetica russa, potrebbe essere ucraino. Allarme anche in Moldova, un velivolo senza pilota è esploso in un campo nell'est del paese. Il risico bancario si riaccende con due offerte contrapposte per Montepaschi. Alla proposta di fusione di BPM risponde Intesa con un OPAS da 30,6 miliardi. Piazza Affari attorno al pareggio, MPS e Mediobanca corrono oltre il più 10%, San Paolo affonda a meno 4%. Sparatoria nella notte a Livorno, morto un 31enne originario della Turchia. Era stato portato in ospedale con ferite d'arma da fuoco alla testa dopo essere stato trovato in un parcheggio. In corso la caccia all'assassino. Caporalato in piazza Duomo a Milano, indagata la legale rappresentante di un bar. Avrebbe sfruttato tre stranieri, vietando loro anche le ferie. I fatti risalgono al 2016-2019, la chiusura delle indagini al 2022, ma è stata notificata solo adesso. La donna sarebbe cugina di un noto killer di mafia. Formula 1, Kimi Antonelli trionfa a Monte Carlo a soli 19 anni. Il team principal di Mercedes, Wolf, deciso a tenerselo stretto. Non fate troppo casino per lui in Italia, dice. Tennis, nonostante la sconfitta ieri nella finale del Roland Garros, da oggi Cobolli è decimo nel ranking ATP. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Sfruttamento del lavoro a Francavilla Fontana nel Brindisino. I carabinieri hanno arrestato il titolare di una cooperativa che opera tra Brindisi e Taranto. Costringeva i braccianti a lavorare 10 ore al giorno, una retribuzione dimezzata rispetto a quella prevista per legge, e cui decurtava anche le spese di vitto e alloggio in un rudere fatiscente. La denuncia è scattata da un bracciante a marzo scorso. Ospedale Monopoli Fasano, iniziano le attività di apertura della struttura che dureranno per una settimana. Vengono attivate anche le corse giornaliere aggiuntive dei bus di trasporto pubblico locale, 18 in tutto. Per accelerare i tempi di trasferimento sono sospesi i cantieri sulla statale 16 attorno all'ospedale. La struttura garantirà assistenza sanitaria a 264.000 cittadini. Greggi in cammino alla ricerca di temperature più miti e pascoli ricchi d'acqua, al via alla tradizionale transumanza del Gargano in provincia di Foggia. Lo fa sapere Coldiretti Puglia. Evidenzia che il valore di una tradizione riconosciuta dall'UNESCO come patrimonio culturale immateriale dell'umanità ancora oggi, capace di coniugare sostenibilità, benessere animale e tutela del territorio. Storia a lieto fine per la festa della Bruna a Matera. Una settimana fa gli organizzatori avevano annunciato che le luminarie non sarebbero state installate completamente per il no di un residente. Oggi comunicano invece che saranno regolarmente montate grazie al ripensamento del cittadino proprietario dell'immobile. Ed è tutto a più tardi con informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco di andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: Battiti! Battiti Live Playlist!
1: Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo. Ci guardiamo da lontano senza mai toccarci. La verità spaventa quando è qui davanti e a volte toglie il fiato. Io non ti ho mai cercata, eppure mi hai trovato mentre precipitavo. Io non so che cosa siamo, ma so quello che sei. E tu sei quello che sono più di quanto vorrei. Si è fatto tardi ormai, e forse anche per noi. Fuori è già notte,

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba.
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.

0: ragazzi all'IA.
1: Svegli dalla notte prima,
0: con il ghetto blast ancora, spaccavamo tutta Roma. Mi rincorre, fa paura e mi tortura. Pensieri ostili.
1: You can dust it off and try again.
0: Ma era solo

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. Chiudono le urne per i ballottaggi in 42 comuni italiani e al via lo spoglio delle schede. Ieri sera affluenza al 39,79%, in calo. Raggiunto il quorum in Sardegna, dove si vota al primo turno, eletti i primi sindaci. Teheran sospende gli attacchi ma minaccia, ancora più duri se torneranno a colpire il Libano. Nella notte Israele ha annunciato di aver colpito obiettivi militari in Iran, nonostante l'appello del presidente americano Trump, che avrebbe invitato Netanyahu ad astenersi da rappresaglie. Caccia francesi impegnati nella missione NATO di pattugliamento aereo del Baltico hanno abbattuto con successo un drone entrato nello spazio aereo lettone. Lo hanno comunicato le forze armate lettoni. Preoccupazione negli stati baltici per le ripetute incursioni di velivoli senza pilota. È salito a 32 morti il bilancio complessivo del terremoto di magnitudo 7.8 che ha colpito il sud delle Filippine. Il sisma ha provocato crolli, frane e piccoli tsunami, onde di minore entità rilevate anche in Indonesia, a Palau e persino nel sud del Giappone. Il lancio dell'offerta di pubblico acquisto di Intesa San Paolo nei confronti di Banco Monte dei Paschi di Siena dimostra che il sistema bancario italiano è particolarmente vivace e più forte dopo le difficoltà del passato. Lo ha dichiarato il vice premier Tajani. Il Movimento 5 Stelle critica l'avallo del governo, così regna il caos. Sinner all'ospedale San Raffaele di Milano per accertamenti clinici programmati. Il numero uno del tennis mondiale, dopo alcuni giorni di relax in Sardegna, viene sottoposto a esami per capire le ragioni del malore che gli è costato l'eliminazione al secondo turno del Roland Garros contro Cerundolo. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Sfruttamento del lavoro a Francavilla Fontana nel Brindisino. I carabinieri hanno arrestato il titolare di una cooperativa che opera tra Brindisi e Taranto. Costringeva i braccianti a lavorare 10 ore al giorno, una retribuzione dimezzata rispetto a quella prevista per legge, e cui decurtava anche le spese di vitto e alloggio in un rudere fatiscente. La denuncia è scattata da un bracciante a marzo scorso. Ospedale Monopoli Fasano, iniziano le attività di apertura della struttura che dureranno per una settimana. Vengono attivate anche le corse giornaliere aggiuntive dei bus di trasporto pubblico locale, 18 in tutto, per accelerare i tempi di trasferimento. Sono sospesi i cantieri sulla statale 16 attorno all'ospedale. La struttura garantirà assistenza sanitaria a 264.000 cittadini. Greggi in cammino alla ricerca di temperature più miti e pascoli ricchi d'acqua, al via alla tradizionale transumanza del Gargano in provincia di Foggia. Lo fa sapere Coldiretti Puglia, evidenzia che il valore di una tradizione riconosciuta dall'UNESCO come patrimonio culturale immateriale dell'umanità ancora oggi, capace di coniugare sostenibilità, benessere animale e tutela del territorio. Storia a lieto fine per la festa della Bruna a Matera. Una settimana fa gli organizzatori avevano annunciato che le luminarie non sarebbero state installate completamente per il no di un residente. Oggi comunicano invece che saranno regolarmente montate grazie al ripensamento del cittadino proprietario dell'immobile. Ed è tutto a più tardi con informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist!
1: Pensati così, forte come sei, che nessuna notte tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai, tante volte le tempeste non distruggono la vita, ma puliscono la strada.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Esther Roletto. Israele ferma i raid sull'Iran dopo la telefonata tra Donald Trump e il premier Netanyahu. Fa seguito all'annuncio di Teheran di cessare i lanci di missili contro lo Stato ebraico. Tel Aviv però intende proseguire con i bombardamenti in Libano. La guerra si decide al fronte, non con i negoziati. Il ministro degli esteri Lavrov ribadisce la chiusura del Cremlino alla proposta di Zelensky di un negoziato diretto tra leader. Mosca sostiene di avere conquistato un altro insediamento nel Donetsk, mentre un drone è esploso in un campo in Moldavia senza provocare feriti. La Lettonia denuncia di aver abbattuto un velivolo senza pilota proveniente dalla Russia. In corso lo scrutinio nei 42 comuni dove si è andati al ballottaggio per le elezioni amministrative. 6 sono capoluoghi: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. L'affluenza definitiva è 52%, oltre 8 punti in calo rispetto al primo turno. In Sardegna si sono scelti 149 sindaci. Un 16enne ha lanciato prima un sasso, poi un coltello contro un vigile nel quartiere Baggio di Milano. È successo venerdì sera. Il ragazzino è stato arrestato per resistenza aggravata e lesioni. Addosso aveva anche un tirapugni. Nella sua abitazione sequestrate armi finte. Allerta in 5 comuni del Pisano dopo il maxi incendio in un'azienda di materie plastiche da avviare a riciclo con sede a Lugnano. Dei primi cittadini l'invito a tenere chiuse le finestre e a limitare le uscite. Accertamenti medici programmati per Yannick Sinner questa mattina all'ospedale San Raffaele di Milano dopo il malessere accusato nel corso del secondo turno del Roland Garros a Parigi. Il numero uno del ranking ATP proseguirà poi la preparazione in vista dei prossimi impegni stagionali. Queste le Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Sfruttamento del lavoro a Francavilla Fontana nel Brindisino. I carabinieri hanno arrestato il titolare di una cooperativa che opera tra Brindisi e Taranto. Costringeva i braccianti a lavorare 10 ore al giorno, una retribuzione dimezzata rispetto a quella prevista per legge, e cui decurtava anche le spese di vitto e alloggio in un rudere fatiscente. La denuncia è scattata da un bracciante a marzo scorso. Ospedale Monopoli Fasano, iniziano le attività di apertura della struttura che dureranno per una settimana. Vengono attivate anche le corse giornaliere aggiuntive dei bus di trasporto pubblico locale, 18 in tutto. Per accelerare i tempi di trasferimento sono sospesi i cantieri sulla statale 16 attorno all'ospedale. La struttura garantirà assistenza sanitaria a 264.000 cittadini. Greggi in cammino alla ricerca di temperature più miti e pascoli ricchi d'acqua, al via la tradizionale transumanza del Gargano in provincia di Foggia. Lo fa sapere Coldiretti Puglia, evidenzia che il valore di una tradizione riconosciuta dall'UNESCO come patrimonio culturale immateriale dell'umanità ancora oggi, capace di coniugare sostenibilità, benessere animale e tutela del territorio. Storia a lieto fine per la festa della Bruna a Matera. Una settimana fa gli organizzatori avevano annunciato che le luminarie non sarebbero state installate completamente per il no di un residente. Oggi comunicano invece che saranno regolarmente montate grazie al ripensamento del cittadino proprietario dell'immobile. Ed è tutto, a più tardi, con informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio.

mi stringi forte, come trapezisti in volo sulla gente. Ti propongo il triplo giro della morte, senza un po' di rischio non ha senso niente. Pianta un grande albero nel vaso,

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti!

come scrivere, non sa come parlare, non sa quali parole deve mettere, ad esempio l'asterisco al plurale. C'è chi non sa più come ridere, non sa come scherzare.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba.
2: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba. Ok, 20-25. Sto sempre meglio. Sono di nuovo in gara, sono di nuovo K. Siamo ritornati lunghi.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Ester Roletto. Ballottaggio, elezioni comunali, 42 le città coinvolte. In corso lo spoglio delle schede. Chieti verso la vittoria di Giovanni Legnini con il 52,6% delle preferenze. Il centro-sinistra in vantaggio anche ad Agrigento. Il centro-destra resta a Trani, conquista Arezzo e Macerata. Testa a testa Lecco. Affluenza alle urne in calo di 8 punti rispetto alla tornata precedente. I Pasdaran fermano gli attacchi su Israele, che valuta di fare altrettanto dopo che Donald Trump ha sentito il premier Netanyahu. Lo Stato ebraico però riprende a colpire i villaggi del Libano meridionale. Sono almeno 32 i morti nelle Filippine dopo che una violenta scossa di magnitudo 7.8 ha colpito il sud del paese asiatico. 134 i feriti, decine di dispersi. Il sisma con epicentro in mare ha generato onde di tsunami, danni ingenti e interruzioni di corrente. Il risico bancario si è riacceso con una serie di operazioni e contromosse con al centro Monte dei Paschi di Siena. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, azionista di maggioranza di MPS, segue da vicino l'evolversi delle offerte, sottolineando che queste iniziative riconoscono l'elevata valorizzazione dell'istituto. In tempo di polarizzazione e contrapposizioni sempre più dure, la Chiesa testimoni unità. È l'appello di Leone XIV al suo terzo giorno di visita pastorale in Spagna. Ai vescovi chiede di dare riparazioni alle vittime di abusi e un impegno più deciso nel prevenire e curare la piaga della pedofilia. Verifiche di routine per Yannick Sinner all'ospedale San Raffaele di Milano in vista di Wimbledon tra 3 settimane. Matteo Berrettini intanto rassicura dopo il ritiro nei quarti di finale del Roland Garros contro Arnadi. Nessuna lesione muscolare. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Sfruttamento del lavoro a Francavilla Fontana nel Brindisino. I carabinieri hanno arrestato il titolare di una cooperativa che opera tra Brindisi e Taranto. Costringeva i braccianti a lavorare 10 ore al giorno, una retribuzione dimezzata rispetto a quella prevista per legge, e cui decurtava anche le spese di vitto e alloggio in un rudere fatiscente. La denuncia è scattata da un bracciante a marzo scorso. Ospedale Monopoli Fasano, iniziano le attività di apertura della struttura che dureranno per una settimana. Vengono attivate anche le corse giornaliere aggiuntive dei bus di trasporto pubblico locale, 18 in tutto, per accelerare i tempi di trasferimento. Sono sospesi i cantieri sulla statale 16 attorno all'ospedale. La struttura garantirà assistenza sanitaria a 264.000 cittadini. Greggi in cammino alla ricerca di temperature più miti e pascoli ricchi d'acqua, al via alla tradizionale transumanza del Gargano in provincia di Foggia. Lo fa sapere Coldiretti Puglia, evidenzia che il valore di una tradizione riconosciuta dall'UNESCO come patrimonio culturale immateriale dell'umanità ancora oggi, capace di coniugare sostenibilità, benessere animale e tutela del territorio. Storia a lieto fine per la festa della Bruna a Matera. Una settimana fa gli organizzatori avevano annunciato che le luminarie non sarebbero state installate completamente per il no di un residente. Oggi comunicano invece che saranno regolarmente montate grazie al ripensamento del cittadino proprietario dell'immobile. Ed è tutto a più tardi con informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Radio Norba. Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, Bat.

0: detto a lei, di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei, non credo che esista lei, ma uno che ho detto è lei, di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei, non credo che sia un problema.
1: No,
0: non credo sarà un problema.
1: Oh no,
0: non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema. Non credo che esista.
2: Battiti Live Playlist. Radio.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Shoot. Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
1: Buonasera da Ester Oletto. Teheran annuncia la fine del lancio di missili su Israele, ma è pronto a riprendere se l'esercito attacca il Libano. Respingiamo le minacce, avanti con le operazioni, replica il ministro Katz. Dopo la telefonata con Donald Trump, il premier Netanyahu starebbe valutando uno stop dei raid sulla Repubblica Islamica. L'attacco di Kiev contro un treno passeggeri da Simferopol a Mosca complica tutti gli sforzi per arrivare ad una soluzione di pace, così il portavoce del Cremlino Peskov. E Lavrov rincara, saranno i soldati, non i colloqui, a decidere la fine della guerra. La Lettonia rivendica l'abbattimento di un drone proveniente dalla Russia. Ballottaggio, elezioni comunali, in corso lo spoglio delle schede. Il centrodestra vince Lecco, Arezzo, Macerata. Il centro-sinistra strappa Agrigento, tiene Chieti e Trani. Affluenza alle urne al 52%. In calo di 8 punti rispetto alla tornata precedente, oltre il 60% in Sardegna, dove si sono scelti 148 sindaci. Un 16enne arrestato a Milano per resistenza aggravata e lesioni dopo aver lanciato prima un sasso, poi un coltello contro un vigile nel quartiere Baggio. Addosso aveva anche un tirapugni, nella sua abitazione sequestrate armi finte. Ripresi in questura Campobasso gli interrogatori nell'ambito delle indagini sul giallo di Pietracatella. Si allarga ancora il cerchio delle persone sentite per fare luce sulla morte per avvelenamento da ricina di Sara Di Vita e di sua mamma Antonella Di Jesi, dopo i parenti e anche gli amici di famiglia. Terzo giorno del viaggio apostolico di Leone XIV in Spagna, in tempo di polarizzazione e contrapposizioni sempre più dure, la Chiesa testimonia unità, è l'appello del Papa che ai vescovi chiede di dare riparazioni alle vittime di abusi. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Sfruttamento del lavoro a Francavilla Fontana nel Brindisino. I carabinieri hanno arrestato il titolare di una cooperativa che opera tra Brindisi e Taranto. Costringeva i braccianti a lavorare 10 ore al giorno, una retribuzione dimezzata rispetto a quella prevista per legge e cui decurtava anche le spese di vitto e alloggio in un rudere fatiscente. La denuncia è scattata da un bracciante a marzo scorso. Ospedale Monopoli Fasano, iniziano le attività di apertura della struttura che dureranno per una settimana. Vengono attivate anche le corse giornaliere aggiuntive dei bus di trasporto pubblico locale, 18 in tutto, per accelerare i tempi di trasferimento. Sono sospesi i cantieri sulla statale 16 attorno all'ospedale. La struttura garantirà assistenza sanitaria a 264.000 cittadini. Greggi in cammino alla ricerca di temperature più miti e pascoli ricchi d'acqua, al via alla tradizionale transumanza del Gargano in provincia di Foggia. Lo fa sapere Coldiretti Puglia, evidenzia che il valore di una tradizione riconosciuta dall'UNESCO come patrimonio culturale immateriale dell'umanità ancora oggi, capace di coniugare sostenibilità, benessere animale e tutela del territorio. Storia a lieto fine per la festa della Bruna a Matera. Una settimana fa gli organizzatori avevano annunciato che le luminarie non sarebbero state installate completamente per il no di un residente. Oggi comunicano invece che saranno regolarmente montate grazie al ripensamento del cittadino proprietario dell'immobile. Ed è tutto a più tardi con informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Scontri grevi dopo il derby giallo rossi sugli schermi, scollatura rosa shocking che ti mette sull'attenti. Il tuo amico finto friendly mette solo finte fendi. Alessietto che fino a ci ha preso a carci dietro al bello.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti.
1: Radio Norpa.
2: Si mano non fa neura si non sbatte mano. Ripetizio, si fa impressio, si fa tait. Chi te l'ha scritto? Piglia soldo, faccia soldo, spenga soldo, piglia soldo, spenga soldo, faccia soldo, piglia soldo, spenga soldo, faccia soldo, piglia soldo, spenga soldo, faccia soldo, piglia soldo, spenga soldo.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Esther Roletto. Spoglio delle schede quasi concluso per il secondo turno delle amministrative in 42 comuni. Tra questi ci sono anche 6 capoluoghi. Il centrodestra vince a Lecco, Arezzo, Macerata. Il centro-sinistra ad Agrigento, Chieti e Trani. Affluenza al 52%, in calo di 8 punti rispetto alla tornata precedente. Oltre il 60% invece in Sardegna, dove si sono scelti 148 sindaci. Israele sospende per ora le operazioni contro l'Iran, ma la guerra con Teheran ed Hezbollah non è conclusa. Lo ha annunciato il premier Netanyahu dopo il colloquio telefonico con il presidente americano Trump. I Pasdaran li avverte a non compiere altri errori, altrimenti sarà l'inferno. Prosegue il fuoco incrociato tra Ucraina e Russia. Caccia NATO abbattono un drone nello spazio aereo lettone. Kiev estende i raid contro le linee di rifornimento di Mosca in territori occupati del Donbass e sud-est del paese. Sono almeno 32 i morti nelle Filippine dopo che una violenta scossa di terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito il sud del paese asiatico. 134 i feriti, decine di dispersi. Il sisma con epicentro in mare ha generato onde di tsunami, provocato danni ingenti e interruzioni di corrente. Via libera della Commissione europea, 23 miliardi di euro all'Italia a sostegno della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. La premier Giorgia Meloni alla riunione informale con i partner sulla competitività chiede uno sforzo straordinario. Verifiche di routine per Jannik Sinner all'ospedale San Raffaele di Milano in vista di Wimbledon tra 3 settimane, dove andrà Matteo Berrettini. Il tennista romano rassicura dopo l'infortunio che lo ha costretto al ritiro nei quarti a Roland Garros contro Arnaldi. Nessuna lesione muscolare significativa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Elezioni comunali, ballottaggi in Puglia, ottimo risultato per il centro-sinistra che vince a Trani, nell'unico capoluogo di provincia coinvolto. Marco Galiano si aggiudica un vero e proprio testa a testa con il 51,14% dei voti. Manuel Minervini trionfa a Molfetta nel Barese con oltre il 67%. Marco Ruggero è il sindaco di San Vito dei Normanni nel Brindisino. Al centro-destra vanno San Giovanni Rotondo nel Foggiano con Floriana Natale e Casarano nell'Eccese con Ottavio Denuzzo. Sempre nell'Eccese, a Tricase, successo per Antonio De Donno, sostenuto da liste civiche. È partito il piano di trasferimento dei pazienti e di attivazione del nuovo ospedale Monopoli Fasano. Il trasloco verrà completato entro il 15 giugno. Oggi anche il governatore pugliese Antonio De Caro ha voluto fare un sopralluogo a sorpresa durante i lavori. Il pronto soccorso sarà attivo dall'11 giugno alle ore 8. Il trasferimento dei pazienti avverrà in due fasi. Sentiamo Rosella Squicciarini, direttrice sanitaria della ASL di Bari.
3: Saranno trasferiti a partire dal giorno 10 i pazienti che in quel momento saranno ricoverati nelle unità operative non intensive. A partire invece dall'11 trasferiremo i reparti intensivi come il pronto soccorso, la rianimazione, la ginecologia e la pediatria.
2: È tutto pronto per Road to Battiti, l'anteprima itinerante che accompagnerà il pubblico verso il grande evento Team Battiti Live trasmesso su Canale 5 a luglio. Si comincerà sabato 13 giugno a Manfredonia con ospiti J-Ax e Irama. Domenica 14 giugno appuntamento a Martina Franca con Raff e Fred De Palma. Gli altri appuntamenti saranno il 19 giugno a Bari, il 20 ad Alberobello e il 21 a Polignano a Mare con ospiti che verranno svelati nei prossimi giorni. In tutte le tappe gli speaker di Radio Norba accompagneranno il pubblico con musica, divertimento e interviste a partire dalle 18, poi alle 21 le esibizioni dei cantanti. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: piano per qui sto sotto di te.
1: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist.

0: E no, e ridi.
1: Radio Norba! Radio Norba, battiti! Battiti live playlist!

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: No, bro, stasera non posso, incazzata nera.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Federica De Boni. Pari ai ballottaggi delle comunali, il centrodestra vince in 3 capoluoghi su 6, Arezzo, Lecco e Macerata, e il centrosinistra negli altri 3, Agrigento, Chieti e Trani. L'affluenza in calo di 8 punti al 52%, la premier Meloni soddisfatta, ma al PD in totale vanno 10 sindaci su 16, elezioni amministrative anche in Sardegna. Israele ferma i raid sull'Iran su pressione di Donald Trump e Teheran annuncia lo stop agli attacchi. Netanyahu convoca per stasera i funzionari della sicurezza e avverte: se colpiti di nuovo risponderemo. Gli iraniani non avranno mai armi nucleari. Contro la crisi energetica serve uno sforzo straordinario. A ripeterlo oggi è la premier Meloni durante la terza riunione in video call con i leader europei sulla competitività. Al confronto anche la presidente della Commissione von der Leyen. L'Unione Europea prepara il piano per tagliare le bollette. Risico bancario per Monte Paschi Siena. Intesa e BPER lanciano un'OPA sfidando Banco BPM. In palio anche l'asse Mediobanca Generali, offerta da 30 miliardi. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze in una nota scrive: siamo stati informati, riconosciuta la valorizzazione dell'istituto. Il caso di madre e figlia avvelenate con la ricina a Campobasso. Il giallo continua. Gli inquirenti convocano gli amici di famiglia. Si attendono le perizie che potrebbero dare una svolta nell'inchiesta. In settimana l'interrogatorio della cugina. Tennis, Jannik Sinner oggi a San Raffaele di Milano per accertamenti dopo il malore di Parigi. Mercoledì riprenderà gli allenamenti. Sospiro di sollievo per Matteo Berrettini. Nessuna lesione muscolare, punta a giocare a Wimbledon. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Elezioni comunali, ballottaggi in Puglia, ottimo risultato per il centrosinistra che vince a Trani, nell'unico capoluogo di provincia coinvolto. Marco Galiano si aggiudica un vero e proprio testa a testa con il 51,14% dei voti. Manuel Minervini trionfa a Molfetta nel Barese con oltre il 67%. Marco Ruggero è il sindaco di San Vito dei Normanni nel Brindisino. Al centrodestra vanno San Giovanni Rotondo nel Foggiano con Floriana Natale e Casarano nell'Eccese con Ottavio Denuzzo. Sempre nell'Eccese, a Tricase, successo per Antonio De Donno, sostenuto da liste civiche. È partito il piano di trasferimento dei pazienti e di attivazione del nuovo ospedale Monopoli Fasano. Il trasloco verrà completato entro il 15 giugno. Oggi anche il governatore pugliese Antonio De Caro ha voluto fare un sopralluogo a sorpresa durante i lavori. Il pronto soccorso sarà attivo dall'11 giugno alle ore 8. Il trasferimento dei pazienti avverrà in due fasi. Sentiamo Rosella Squicciarini, direttrice sanitaria della ASL di Bari.
3: Saranno trasferiti a partire dal giorno 10 i pazienti che in quel momento saranno ricoverati nelle unità operative non intensive. A partire invece dall'11 trasferiremo i reparti intensivi come il pronto soccorso, la rianimazione, la ginecologia e la pediatria.
2: È tutto pronto per Road to Battiti, l'anteprima itinerante che accompagnerà il pubblico verso il grande evento Team Battiti Live trasmesso su Canale 5 a luglio. Si comincerà sabato 13 giugno a Manfredonia con ospiti J-Ax e Irama. Domenica 14 giugno appuntamento a Martina Franca con Raff e Fred De Palma. Gli altri appuntamenti saranno il 19 giugno a Bari, il 20 ad Albero Bello e il 21 a Polignano a Mare con ospiti che verranno svelati nei prossimi giorni. In tutte le tappe gli speaker di Radio Norba accompagneranno il pubblico con musica, divertimento e interviste a partire dalle 18, poi alle 21 le esibizioni dei cantanti. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
4: Che lo che stiamo a rullare, empezó el verano, fuego.

0: Radio Norba.
1: Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, Bat.

quanti costi, ma eravamo posti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo, mi fa sentire in castigo. Scorda

0: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist!
1: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora che riguarda la cronaca giudiziaria, perché la Corte d'Assise d'Appello di Roma ha condannato all'ergastolo Gabriele Bianchi, accusato dell'omicidio di Villi Monteiro, il ragazzo pestato a morte nel settembre 2020 a Colleferro Centro, in provincia di Roma. I supremi giudici avevano già reso definitivo il carcere a vita per il fratello di Gabriele e Marco. Le amministrative pari ai ballottaggi nei comuni: il centrodestra vince in 3 capoluoghi su 6, e cioè Arezzo, Lecco e Macerata, e il centrosinistra negli altri 3, Agrigento, Chieti e Trani. Sui 18 capoluoghi al voto il centrosinistra passa da 8 a 10 sindaci, il centrodestra da 5 a 6, mentre i civici o espressi da altri partiti calano da 5 a 2. In Medio Oriente, tregua appesa a un filo dopo il lancio di missili verso lo Stato ebraico. Caccia dell'IDF hanno colpito obiettivi in diverse città dell'Iran. Smettano immediatamente di sparare, ha detto Trump su Truth, chiamando di nuovo Netanyahu dopo l'ultima burrascosa telefonata tra i due. E poco dopo sia i Pasdaran che il premier israeliano, pur tra minacce reciproche, hanno annunciato la sospensione delle ostilità sud del Libano, che è ancora nel mirino degli attacchi dell'IDF. Torniamo alla cronaca. Il sindaco di Porto Sant'Elpidio ha disposto il lutto cittadino per domani, data in cui si celebreranno i funerali di due delle tre vittime dell'esplosione che ha distrutto una palazzina nella città marchigiana. Le esequie saranno quelle di Romano Cerquetti e dell'anziana madre Ettorina Paccapelo. Da terza vittima invece Giuseppe Pieroni. Chiudiamo con il tennis. Controlli di routine oggi al Sarafare di Milano per Jannik Sinner dopo il ritiro dal Roland Garros. Nessuna lesione muscolare per Berrettini, che parteciperà regolarmente al prossimo torneo di Wimbledon. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Elezioni comunali, ballottaggi in Puglia, ottimo risultato per il centrosinistra che vince a Trani, nell'unico capoluogo di provincia coinvolto. Marco Galiano si aggiudica un vero e proprio testa a testa con il 51,14% dei voti. Manuel Minervini trionfa a Molfetta nel Barese con oltre il 67%. Marco Ruggero è il sindaco di San Vito dei Normanni nel Brindisino. Al centrodestra vanno San Giovanni Rotondo nel Foggiano con Floriana Natale e Casarano nell'Eccese con Ottavio Denuzzo. Sempre nell'Eccese, a Tricase, successo per Antonio De Donno, sostenuto da liste civiche. È partito il piano di trasferimento dei pazienti e di attivazione del nuovo ospedale Monopoli Fasano. Il trasloco verrà completato entro il 15 giugno. Oggi anche il governatore pugliese Antonio De Caro ha voluto fare un sopralluogo a sorpresa durante i lavori. Il pronto soccorso sarà attivo dall'11 giugno alle ore 8. Il trasferimento dei pazienti avverrà in due fasi. Sentiamo Rosella Squicciarini, direttrice sanitaria della ASL di Bari.
3: Saranno trasferiti a partire dal giorno 10 i pazienti che in quel momento saranno ricoverati nelle unità operative non intensive. A partire invece dall'11 trasferiremo i reparti intensivi come il pronto soccorso, la rianimazione, la ginecologia e la pediatria.
2: È tutto pronto per Road to Battiti, l'anteprima itinerante che accompagnerà il pubblico verso il grande evento Team Battiti Live, trasmesso su Canale 5 a luglio. Si comincerà sabato 13 giugno a Manfredonia con ospiti J-Ax e Irama. Domenica 14 giugno appuntamento a Martina Franca con Raff e Fred De Palma. Gli altri appuntamenti saranno il 19 giugno a Bari, il 20 ad Alberobello e il 21 a Polignano a Mare, con ospiti che verranno svelati nei prossimi giorni. In tutte le tappe gli speaker di Radio Norba accompagneranno il pubblico con musica, divertimento e interviste a partire dalle 18, poi alle 21 le esibizioni dei cantanti. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist!
1: Siamo in grado di farci del bene e di farci del male.

colloquio di lavoro e tu sei l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella? Dimmi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6. Che gentile che sei.

0: Battiti Live Playlist. Radio Norba.
1: Sognavo per noi una vita come tante, uscire fuori con il freddo.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli, condannato all'ergastolo dalla Corte d'Assise d'Appello di Roma. Gabriele Bianchi, accusato dell'omicidio del giovane Willy Monteiro. Il processo, quello di Appello Ter, per l'uccisione del ragazzo nel settembre del 2020 a Colleferro. I supremi giudici avevano già reso definitivo il carcere a vita per il fratello di Gabriele e Marco. La politica nelle comunali tra i due principali schieramenti è pari, con il centrodestra che si afferma in 3 capoluoghi su 6, Arezzo, Lecco e Macerata, il centrosinistra negli altri 3, vale a dire Agrigento, Chieti e Trani. Sui 18 capoluoghi al voto il centrosinistra passa da 8 a 10 sindaci, il centrodestra da 5 a 6. Medio Oriente, il ministro israeliano Ben-Gvir attacca l'Italia in un post su X dopo la sua iscrizione nel registro degli indagati della Procura di Roma per la vicenda Flotilla. Il paese dello stivale è diventato il paese delle ciabatte, ironizza Ben-Gvir, che aggiunge: resterò a fianco dei nostri combattenti. Intanto, dopo il lancio di missili ieri verso lo Stato ebraico e caccia dell'IDF hanno colpito in diversi obiettivi in diverse città iraniane. Smettano immediatamente di sparare, ha intimato il presidente americano Trump su Truth, chiamando di nuovo il premier Netanyahu. E ora il conflitto russo-ucraino. La NATO ha battuto un drone di Mosca in Lettonia. Il Cremlino respinge i negoziati Putin-Zelensky dopo la riunione avvenuta ieri dei leader di Francia, Germania e Gran Bretagna. Chiudiamo occupandoci di tennis. Dopo qualche giorno di vacanze in Sardegna, Jannik Sinner si è presentato oggi al San Raffaele di Milano per una serie di esami programmati. Non è escluso che gli accertamenti proseguano anche nella giornata di domani. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Elezioni comunali, ballottaggi in Puglia, ottimo risultato per il centrosinistra che vince a Trani, nell'unico capoluogo di provincia coinvolto. Marco Galiano si aggiudica un vero e proprio testa a testa con il 51,14% dei voti. Manuel Minervini trionfa a Molfetta nel Barese con oltre il 67%. Marco Ruggero è il sindaco di San Vito dei Normanni nel Brindisino. Al centrodestra vanno San Giovanni Rotondo nel Foggiano con Floriana Natale e Casarano nell'Eccese con Ottavio Denuzzo. Sempre nell'Eccese, a Tricase, successo per Antonio De Donno, sostenuto da liste civiche. È partito il piano di trasferimento dei pazienti e di attivazione del nuovo ospedale Monopoli Fasano. Il trasloco verrà completato entro il 15 giugno. Oggi anche il governatore pugliese Antonio De Caro ha voluto fare un sopralluogo a sorpresa durante i lavori. Il pronto soccorso sarà attivo dall'11 giugno alle ore 8. Il trasferimento dei pazienti avverrà in due fasi. Sentiamo Rosella Squicciarini, direttrice sanitaria della ASL di Bari.
3: Saranno trasferiti a partire dal giorno 10 i pazienti che in quel momento saranno ricoverati nelle unità operative non intensive. A partire invece dall'11 trasferiremo i reparti intensivi come il pronto soccorso, la rianimazione, la ginecologia e la pediatria.
2: È tutto pronto per Road to Battiti, l'anteprima itinerante che accompagnerà il pubblico verso il grande evento Team Battiti Live, trasmesso su Canale 5 a luglio. Si comincerà sabato 13 giugno a Manfredonia con ospiti J-Ax e Irama. Domenica 14 giugno appuntamento a Martina Franca con Raff e Fred De Palma. Gli altri appuntamenti saranno il 19 giugno a Bari, il 20 ad Alberobello e il 21 a Polignano a Mare, con ospiti che verranno svelati nei prossimi giorni. In tutte le tappe gli speaker di Radio Norba accompagneranno il pubblico con musica, divertimento e interviste a partire dalle 18, poi alle 21 le esibizioni dei cantanti. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto,

0: strapazzata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi,

Balla. Balla. Che idea, che idea, che idea.

C'è scritto parole d'amore, le parole più nere. In entrambe mentivo, ma suonavano vere. Questa storia è una serie, col finale a puntate, gli altri stanno a vedere.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCom 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli, condannato all'ergastolo dalla Corte d'Assise d'Appello di Roma. Gabriele Bianchi, accusato dell'omicidio del giovane Willy Monteiro. Il processo, quello di Appello Ter, per l'uccisione del ragazzo nel settembre del 2020 a Colleferro. I supremi giudici avevano già reso definitivo il carcere a vita per il fratello di Gabriele e Marco. La politica nelle comunali tra i due principali schieramenti è pari, con il centrodestra che si afferma in 3 capoluoghi su 6, Arezzo, Lecco e Macerata, il centrosinistra negli altri 3, vale a dire Agrigento, Chieti e Trani. Sui 18 capoluoghi al voto il centrosinistra passa da 8 a 10 sindaci, il centrodestra da 5 a 6. Medio Oriente, il ministro israeliano Ben-Gvir attacca l'Italia in un post su X dopo la sua iscrizione nel registro degli indagati della Procura di Roma per la vicenda Flotilla. Il paese dello stivale è diventato il paese delle ciabatte, ironizza Ben-Gvir, che aggiunge: resterò a fianco dei nostri combattenti. Intanto, dopo il lancio di missili ieri verso lo Stato ebraico e caccia dell'IDF, hanno colpito in diversi obiettivi in diverse città iraniane. Smettano immediatamente di sparare, ha intimato il presidente americano Trump su Truth, chiamando di nuovo il premier Netanyahu. E ora il conflitto russo-ucraino. La NATO ha battuto un drone di Mosca in Lettonia. Il Cremlino respinge negoziati Putin-Zelensky dopo la riunione avvenuta ieri dei leader di Francia, Germania e Gran Bretagna. Chiudiamo occupandoci di tennis. Dopo qualche giorno di vacanze in Sardegna, Jannik Sinner si è presentato oggi al San Raffaele di Milano per una serie di esami programmati. Non è escluso che gli accertamenti proseguano anche nella giornata di domani. Queste le Breaking News di TGCom 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Elezioni comunali, ballottaggi in Puglia, ottimo risultato per il centrosinistra che vince a Trani, nell'unico capoluogo di provincia coinvolto. Marco Galliano si aggiudica un vero e proprio testa a testa con il 51,14% dei voti. Manuel Minervini trionfa a Molfetta nel Barese con oltre il 67%. Marco Ruggero è il sindaco di San Vito dei Normanni nel Brindisino. Al centrodestra vanno San Giovanni Rotondo nel Foggiano con Floriana Natale e Casarano nell'Eccese con Ottavio Denuzzo. Sempre nell'Eccese, a Tricase, successo per Antonio De Donno, sostenuto da liste civiche. È partito il piano di trasferimento dei pazienti e di attivazione del nuovo ospedale Monopoli Fasano. Il trasloco verrà completato entro il 15 giugno. Oggi anche il governatore pugliese Antonio De Caro ha voluto fare un sopralluogo a sorpresa durante i lavori. Il pronto soccorso sarà attivo dall'11 giugno alle ore 8. Il trasferimento dei pazienti avverrà in due fasi. Sentiamo Rosella Squicciarini, direttrice sanitaria della ASL di Bari.
3: Saranno trasferiti a partire dal giorno 10 i pazienti che in quel momento saranno ricoverati nelle unità operative non intensive. A partire invece dall'11 trasferiremo i reparti intensivi come il pronto soccorso, la rianimazione, la ginecologia e la pediatria.
2: È tutto pronto per Road to Battiti, l'anteprima itinerante che accompagnerà il pubblico verso il grande evento Team Battiti Live trasmesso su Canale 5 a luglio. Si comincerà sabato 13 giugno a Manfredonia con ospiti J-Ax e Irama. Domenica 14 giugno appuntamento a Martina Franca con Raff e Fred De Palma. Gli altri appuntamenti saranno il 19 giugno a Bari, il 20 ad Alberobello e il 21 a Polignano a Mare con ospiti che verranno svelati nei prossimi giorni. In tutte le tappe gli speaker di Radio Norba accompagneranno il pubblico con musica, divertimento e interviste a partire dalle 18, poi alle 21 le esibizioni dei cantanti. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

ma smetti di piangere per due come noi. Salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei di occhi, non te ne

0: bene, stavo male.
1: Orari, orari.
0: Stavo bene, stavo male, stavo peggio. Stiamo insieme se allontani, o stiamo insieme se allontani. Nel mio quartiere siamo.
1: Stavo bene, stavo male, stavo peggio.

0: Musica.
1: Radio Norba, breaking news con TG Com 24.
2: Buona serata da Giancarlo Bastianelli, condannato all'ergastolo dalla Corte d'Assise d'Appello di Roma. Gabriele Bianchi, accusato dell'omicidio del giovane Willy Monteiro. Il processo, quello di appello, TER per l'uccisione del ragazzo nel settembre del 2020 a Colleferro. I supremi giudici avevano già reso definitivo il carcere a vita per il fratello di Gabriele e Marco. La politica nelle comunali tra i due principali schieramenti è pari, con il centrodestra che si afferma in 3 capoluoghi su 6, Arezzo, Lecco e Macerata, il centrosinistra negli altri 3, vale a dire Agrigento, Chieti e Trani. Sui 18 capoluoghi al voto il centrosinistra passa da 8 a 10 sindaci, il centrodestra da 5 a 6. Medio Oriente, il ministro israeliano Ben-Gvir attacca l'Italia in un post su X dopo la sua iscrizione nel registro degli indagati della Procura di Roma per la vicenda Flotilla. Il paese dello stivale è diventato il paese delle ciabatte, ironizza Ben-Gvir, che aggiunge: resterò a fianco dei nostri combattenti. Intanto, dopo il lancio di missili ieri verso lo Stato ebraico e caccia dell'IDF, hanno colpito in diversi obiettivi in diverse città iraniane. Smettano immediatamente di sparare, ha intimato il presidente americano Trump su Truth, chiamando di nuovo il premier Netanyahu. E ora il conflitto russo-ucraino. La NATO ha battuto un drone di Mosca in Lettonia. Il Cremlino respinge i negoziati Putin-Zelensky dopo la riunione avvenuta ieri dei leader di Francia, Germania e Gran Bretagna. Chiudiamo occupandoci di tennis. Dopo qualche giorno di vacanza in Sardegna, Jannik Sinner si è presentato oggi al San Raffaele di Milano per una serie di esami programmati. Non è escluso che gli accertamenti proseguano anche nella giornata di domani. Queste le breaking news di TG Com 24.
1: Radio Norba News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Elezioni comunali, ballottaggi in Puglia, ottimo risultato per il centrosinistra che vince a Trani, nell'unico capoluogo di provincia coinvolto. Marco Galiano si aggiudica un vero e proprio testa a testa con il 51,14% dei voti. Manuel Minervini trionfa a Molfetta nel Barese con oltre il 67%. Marco Ruggero è il sindaco di San Vito dei Normanni nel Brindisino. Al centrodestra vanno San Giovanni Rotondo nel Foggiano con Floriana Natale e Casarano nell'Eccese con Ottavio Denuzzo. Sempre nell'Eccese, a Tricase, successo per Antonio De Donno, sostenuto da liste civiche. È partito il piano di trasferimento dei pazienti e di attivazione del nuovo ospedale Monopoli Fasano. Il trasloco verrà completato entro il 15 giugno. Oggi anche il governatore pugliese Antonio De Caro ha voluto fare un sopralluogo a sorpresa durante i lavori. Il pronto soccorso sarà attivo dall'11 giugno alle ore 8. Il trasferimento dei pazienti avverrà in due fasi. Sentiamo Rosella Squicciarini, direttrice sanitaria della ASL di Bari.
4: Saranno trasferiti a partire dal giorno 10 i pazienti che in quel momento saranno ricoverati nelle unità operative non intensive. A partire invece dall'11 trasferiremo i reparti intensivi come il pronto soccorso, la rianimazione, la ginecologia e la pediatria.
3: È tutto pronto per Road to Battiti, l'anteprima itinerante che accompagnerà il pubblico verso il grande evento Team Battiti Live, trasmesso su Canale 5 a luglio. Si comincerà sabato 13 giugno a Manfredonia con ospiti J-Ax e Irama. Domenica 14 giugno appuntamento a Martina Franca con Raff e Fred De Palma. Gli altri appuntamenti saranno il 19 giugno a Bari, il 20 ad Alberobello e il 21 a Polignano a Mare, con ospiti che verranno svelati nei prossimi giorni. In tutte le tappe gli speaker di Radio Norba accompagneranno il pubblico con musica, divertimento e interviste a partire dalle 18, poi alle 21 le esibizioni dei cantanti. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.
5: Dimmi perché

anche col vuoto che porto dentro. Trovo il suo posto nell'universo se mi stringi sul tuo petto. Ricordo le luci della città, il freddo e quel nodo alla gola, nessuno intorno. E poi sei arrivata tu.